Yumo tandoba ga sa poligo gama bo lu ti zo sami patabo ma la chon du mon droma top zo sa vole me tandobi gon li che du mon gama do lu ti zo sami ma yer ma cho do di zo ke sara ja la ndore ri la ni che mo je re ri a shi so la de re ri go la pe ba cho re ri che la de se non re ri Dargo an la dureri Sondi te bi shedari Kesarar kong ke gedama Zambelen ke shedari Tatu sun su ke shedama Madu la mondro yoshi Potuk zi

Don Mario come la ti debi che tu cupa domo con nostro le chemandi come da te da da pala te di mo da ga sono realtà a jeru che cace ma di ha ba si bu cupa tu ma jeru che cace ma ti di mo si di da ga sono di su da che mo so di sheba di mi da mo gundul come tanga me da da che cace